Onio kodjo kusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se ena onfri tra pia se. Nesu on namche japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Boyjuma. Nanya pipia se ene tra pia se fo unkuwa. Wan nam che japa pia.